Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima un

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

bruciato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: gargarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: quanto vi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va, è solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Eh sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e scimpanzé, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

viaggio, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio. Tutto quello che me va,

meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Ma tanto. No, davvero, questa volta mi sente. Vedrai tu, sono infuriato. No, non si fa così, No, ma questa volta. Vedrà. Che nervi. Scarrabbia!
3: DJ! Accidenti. Ma cosa c'è? Ciao, DJ. Cosa ti è successo? Con chi ce l'hai?
2: Lasciami stare, Lorenzo, per carità. Lasciami stare, Ho un diavolo per una cuffia. Sono nero oggi. Nero.
3: Nero come il carbone della miniera.
2: No, di più.
3: Come il manto della pantera.
2: Di più.
3: Sei più nero della pece.
2: Sì, più nero della pece. I miei occhi sono di brace. Guarda che rima.
3: Mamma mia, che paura fai. Sei un toro nell'arena.
2: Io cattivo di una iena. Altra rima. Sono arrabbiatissimo.
3: Ma dai, non ci pensare. Canta che ti passa.
2: Oh no, Lorenzo, oggi proprio non canto un bel niente. Guarda che non è aria.
3: Ma dai, DJ, ascoltami. Canta con me, vedrai che ti sentirai subito meglio.
2: Ma che cosa dici, Lorenzo? Uno canta quando è contento, mica quando è arrabbiato. Dai però, oggi non ti ci mettere anche tu,
3: Ma non è vero. Proprio quando sei arrabbiato, devi cantare con tutto il fiato che hai e poi ti passa.
2: Oh, ma che cosa ti passa? La febbre, Lorenzo, ti passa?
4: La rabbia.
2: Guarda che se poi non è vero mi arrabbio ancora di più,
3: Ma dai, allora, adesso canta con me. Facciamo una scommessa. Se non ti passa, ti offro una pizza.
2: Ok, ci sto. Per la pizza vado matto. Già la colina è in bocca. Magari una bella pizza con dei cavetti elettrici sopra, delle batterie da 9 volts.
3: Aspetta.
2: Ne sento già il profumino.
3: Staremo a vedere. Adesso canta con me.
2: Sì.
1: Nero, proprio nero. Dalla rabbia sono nero. Come il carbone della miniera. Come il manto della pantera.

0: Io sono arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. E batto i piedi, batto le mani, digrigno i denti e stringo i pugni e guardo in su e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Allora, come stai?
1: Ti dirò, ancora dai.
0: Io sono arrabbiatissimo, sì. Arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. E batto i piedi, batto le mani,
1: sì, anche quelle.
0: Digrigno i denti,
1: sì.
0: E stringo i pugni, e guardo in su,
1: sì.
0: E guardo in giù,
1: Perché no?
0: Ancor più giù, ancor di più.
1: Accidenti, mi sento molto meglio, avevi ragione.
2: Visto, ti devi fidare di me,
1: sì.
2: Cantare fa bene alla salute.
1: Vero.
2: E anche all'umore.
1: Giusto.
2: Quando sei arrabbiato fai un bel respiro e canta una bella canzone come questa.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro.

0: Io sono arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo!
1: Ci hai preso gusto, DJ?
0: Sì, mi è passata tutta la rabbia e sono contentissimo, contentissimo, contentissimo!
1: Bravo, bravo.
0: Adesso sono proprio contento. Però ora...
1: Dimmi, cosa? Cosa c'è che non va?
0: Beh, cosa c'è che hai vinto la scommessa?
1: E allora, non sei contento?
0: Ma sì, però la mia pizza con tutti i cavetti e le batterie sopra, no?
1: Sentivi già il profumino?
0: Sì.
1: E invece hai perso, mi dispiace.
0: Sì, vabbè, ma adesso mi è venuta fame. Fame di pizza con tutti quei cavettini elettrici sopra, la voglio. Dai, Lorenzo, regalami una pizza.
1: Pizza al pezzo, pizza al piatto?
0: Pizza al pezzo o pizza al piatto, per la pizza vado matto.
1: Ok, la pizza è servita.
0: Bene.

0: Pizza tonda, pizza calda, pizza rossa, pizza bianca, per la pizza vado matto, ammanna! Ma guarda che oggi, ma che pizza, vorrei proprio una bella pizza.
1: E allora, com'era questa pizza, DJ?
0: Ah, uno spettacolo! Evviva la pizza!
1: Evviva la pizza! A presto, DJ! A presto, bambini!
0: Ciao, bambini! Ciao, Lorenzo!
1: Pizza tonda, pizza calda,
0: questa
1: pizza
0: sera,
1: rossa,
0: Lorenzo,
1: pizza bianca,
0: offre
1: pizza,
0: la pizza
1: al pezzo,
0: tutti,
1: pizza al piatto, per la pizza vado matto.
0: Ci si vede fuori
1: se
0: casa
1: la pizza
0: sua.
1: Poi è farcita.
0: Ditelo,
1: io mi lecco anche le dita.
0: Ditele,
1: se la pizza
0: nonni,
1: poi è farcita,
0: parenti,
1: io mi lecco anche le dita.
0: Cani, uè, gatti, tanto
1: uè,
0: paga lui.
1: Uè,
0: a noi che ci importa.
1: Habits, habits, habits, habits, habits.
0: E viene a mangiare anche Natalia San Giorgi, regia, e Aldo Pantaleoni, parte tecnica. Viva la pizza!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Si chiama Crud, viene da Cot, obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la terra per preparare l'invasione del pianeta Cot.
4: Che bello, sono proprio contento, DJ.
0: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
4: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
0: E di che cosa si tratta?
4: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
0: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
4: Sembrerebbe, però non è sempre così.
0: Ah.
4: A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
0: E anche per chi se le mangia.
4: Giusto.
0: È un po' come la plastica nel mare.
4: Uh-huh.
0: Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
4: Bravo, DJ.
0: Grazie.
4: Purtroppo è proprio così.
0: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
4: Giusto.
5: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
6: Wow! Mortadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Cot! Ah! Ah!
4: Accidenti, hai sentito, DJ?
0: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
4: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
0: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
4: Vabbè, dai, non esageriamo.
0: No, un po' meno.
4: No, dai, sì,
0: va
4: dai.
0: Bene.
4: E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
0: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
4: Ottima idea. Beh, certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
0: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bom dia.
0: Bom dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos dias, amiguitos.
3: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
4: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccio.
5: Crud, crud, crud, mi chiamo Crud.
4: E viene da Cod. Sì,
5: giusto, giusto. E la mia missione è...
6: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
5: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sto a fare io qui, eh?
4: Ah, se non lo sei tu, guarda.
5: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli.
3: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
4: Il grande Pancetta.
5: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
4: Vabbè, pancette, salsicce, mortadel, sempre affettati sono, no?
5: Zitto tu! O verrai insaccato e soppressat!
4: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria. Io te l'ho detto, eh.
3: No. Scusa, Crud, posso farti una domanda?
5: No, assolutamente. Vietato, proibito.
3: E dai.
5: E va bene, terricolo, procedi.
3: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
5: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
4: Ma grazie, che pensiero gentile.
5: Figurati per così poco, ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
4: Praticamente sei a metà del lavoro.
5: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Cotto invaderemo e sarà nostro!
3: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
5: Noi del pianeta Cotto mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
6: Gas di scarico!
5: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
3: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
5: Oh, questo non lo dovevi dire!

0: Beh, non mi sembra così grave, Crude.
1: Hai ragione, Terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti.
2: Che faccio una risata, secondo voi? Ci
3: sì,
2: sta
3: meglio,
2: bene?
3: Ci sta,
2: fai la risata. Com'è venuta?
3: Bene. Bene,
1: non allora vado, grazie. Sì, scusate.
3: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
2: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
3: Ascoltiamo una canzone?
2: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Crude, andiamo, non è decoroso, sono un cattivone, non piangere. Magari fa le puzzette profumate, ma non piange.
2: Ah, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle puzzette profumate.
0: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Dai, su.
2: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
1: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
2: Già.
0: E quindi che cosa hai fatto?
2: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Crude, ma bravo. Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie. Cioè, no. Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo.
0: Va bene, sei cattivo. Ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
2: Ma che ne so. Io ho solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, Pancetto.
2: Oh, Crude, mi chiamo Crude.
0: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.

0: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
1: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra. Ho capito, sapete, voi due,
2: sì?
1: Ho capito.
2: Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crud?
1: Certo che lo so.
2: Cos'è?
1: Vedi, sì? L'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con tutti i fiori, prova un certo effetto. Magari si confonde.
0: Qui quello confuso sei tu, salsiccio.
1: Già. Oh, Crud, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crud.
2: Ti chiami Crud, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
1: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
0: È andato. Anche di testa, intendo.
2: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
1: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra, così.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Io sono Armando e sono proprio contento di stare con voi. Anche perché da un po' di tempo a questa parte sto cercando di raccontarvi delle fiabe, quando all'improvviso...
1: Per fortuna arriva qualcuno che le sa raccontare.
0: Cosa vorresti dire, caro Crude, alieno del pianeta Kot, che io non so raccontare le fiabe?
1: Ma no, figurati, tu le racconti benissimo, solo che le sbagli. No. Confondi i personaggi e spesso il finale è mieloso, malenso, malsano.
0: Ma che dici? Mieloso, melenso, malsano.
1: Malsano.
0: Il finale è quello classico di tutte le fiabe, no, che si rispettano, ovvero e tutti vissero felici e contenti.
1: Oh, che noia, che grigiume, che tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, la tediosità, ulala, ulala, ulala.
0: Hai finito?
1: C'è un ultimo là.
0: Non ti basta rovinarmi tutte le fiabe, adesso ti metti anche a cantare.
1: Certo.
0: E comunque vorrei dirti oltretutto che sei pure stonato.
1: Io stonato?
0: Sì, sei stonato.
1: Guarda che quando ero crudino io ho vinto il microfono di fango.
0: Ma figurati.
1: Era la voce più ascoltata di tutto il pianeta.
0: Vabbè, andiamo per ordine. La prima cosa che hai detto, crudino?
1: Crudino.
0: Cioè piccolo crude. Vorresti dire crude da bambino?
1: Sì, bravo, hai capito bene. Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino.
1: Va bene, Armanducolo.
0: No, non mi chiamare Armanducolo. E poi, scusami, che cosa sarebbe il microfono di fango?
1: Ma come? È il premio più ambito per le voci più stridole, antipatiche, raccapriccianti, urticanti che si siano mai sentite.
0: Ah, adesso capisco perché hai vinto, crudino.
1: Mi piace, crudino. Allora, vuoi sentire come canto?
0: Guarda, se proprio devo... Però facciamo così, magari prima ci sentiamo una bella canzone, no?
1: No, dai.
0: E poi ai noi, tutti pronti ad ascoltare Crudino.
1: Così come l'hai detto mi piace un po' meno. Armandino.
0: Crudino.
1: Armandino.
0: Crudino,
1: ino.
0: Armandino.
1: Crudino.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando.
1: Armandino!
0: E sono in compagnia dell'alieno Crudino.
1: Crud!
0: Del pianeta Kot, che purtroppo vuole cantare.
1: Però prima di iniziare a cantare avrei bisogno di un po' di incoraggiamento.
0: Pure! E che tipo di incoraggiamento vorresti?
1: Di qualcosa che mi dia forza. Trova tu le parole giuste, fai una presentazione come si deve.
0: Va bene, d'accordo. Allora la faccio. E allora, care bambine e bambini, mamme, papà, zii, nipotini, pupazzi e peluche, per i prossimi secondi avrete la terribile, agghiacciante sfortuna...
1: Bravo, vai avanti così, mi piaci.
0: Dicevo, la terribile, agghiacciante sfortuna di ascoltare una delle voci peggiori, ma che dico peggiori, la peggiore che si sia mai udita nello spazio.
1: Perfetto, grazie, stai andando alla grande.
0: Quindi al mio tre, tutti pronti e... 1, 2, 3, tappatevi le orecchie.
1: Ma come tappatevi le orecchie? Così non potranno mai ascoltare la mia canzone, deprimersi, diventare tristi, conoscere le profondità dell'orrore e dell'angoscia.
0: Appunto, però è normale che sia così. Non lo sai che il suono dello spazio non si propaga? Nello spazio regna il silenzio assoluto. E devo dire, adesso che so che tu canti, mi rendo conto che è un gran bene.
1: A parte che a me non mi hanno mai propagato per cantare. E comunque non puoi farmi questo. Non oggi, non proprio oggi. Per me sarebbe stato un bel momento, un modo di partecipare, di ricordare. Ti prego, Armandino... Anzi, Armando.
0: Anzi, bene.
1: Super Armando.
0: Bravo.
1: Super mega Armandissimo.
0: Ottimo. Ma scusa, Che cosa succede oggi? A cosa vuoi partecipare? E che cosa dovresti ricordare?
1: Oggi su Kot, il mio pianeta, è un giorno speciale. È il gran giorno della lacrima amara, della nefanda tristezza, della cupa malinconia e della miserevole infelicità. Oggi tutti insieme singhiozziamo piangendo e cantiamo il nostro inno. Infelicità!
0: Ma che tristezza! Ma che razza di giorno speciale sarebbe? È orribile! Ma fate tutti così?
1: Beh, non tutti. A volte qualche maleducato disturba, sorride e porta un po' di allegria.
0: Ma meno male che c'è qualcuno che lo fa. Come il nostro Lorenzo di 6 anni, che abita a Tezze sul Brenta e ci ha raccontato una barzelletta al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Eccola qui. Sapete che cosa dice uno pneumatico a un altro pneumatico? Ti seguo a ruota! Grazie Lorenzo! Tu sei un raggio di luce tra le tenebre nelle quali siamo immersi per colpa del nostro alieno farlocco, Crud! Divertente la barzelletta. Per chi non lo sapesse, gli pneumatici sarebbero le gomme delle automobili. Che succede? Adesso perché ti deprimi? Che cosa stai pensando? Cosa ti turba?
1: Gli pneumatici, le gomme.
0: Io cosa? Vai avanti, Crud. Che cosa hanno che non va agli pneumatici?
1: Devi sapere che su Kot, quando viene l'inverno, gli pneumatici, le gomme, vanno cambiate. Altrimenti, quando viaggiamo nelle galassie di ghiaccio, si scivola. L'astronave non tiene, si rischia di perdere il controllo e di andare a sbattere.
0: Questa è una cosa che si fa anche qui da noi, sulla Terra. In inverno si usano le gomme adatte a quella stagione. Proprio perché la strada diventa scivolosa a causa della neve e del ghiaccio, come per voi.
1: Ecco, bravi, giusto.
0: E c'è qualcosa che non stai dicendo?
1: Io avrei dovuto cambiare gli pneumatici, ma non l'ho fatto.
0: Questa è la ragione per cui sei preoccupato. Hai ragione, va di mezzo la sicurezza della tua astronave.
1: No, veramente io sono preoccupato per la multa.
0: Per la multa?
1: È salatissima. Se mi scoprono, sono rovinato.
0: Dovresti vergognarti, Crud. Sei un pericolo per te e per gli altri.
1: Non è colpa mia. Mortadel, il mio capo, mi ha detto vai e invadi la Terra subito. E così io sono partito senza cambiare le gomme della Star Spec Plus.
0: Non ne fai una giusta, Crud. Vabbè, facciamo così. Oggi non invadi la Terra e vai a cambiare le gomme.
1: Va bene, però prima canto.
0: Oh no, speravo te ne fossi dimenticato.
1: Non si dimentica la giornata più importante dell'anno.
0: Ma senti, visto che stai per tornare su Crud, potresti andare là, unirti ai tuoi amici alieni e piangere triste e singhiozzare e cantare con loro.
1: Ormai non farei più in tempo e sarebbe davvero un grande guaio per me, molto peggio della multa salatissima.
0: Va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi tu canterai il tuo inno. Come hai detto che si intitola?
1: Infelicità.
0: Ecco, tutto un programma.

0: Bentornati su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang. Io sono Armando e con me oggi c'è Crude dal pianeta Cotte, che oggi ci canterà il suo terribile inno dal titolo...
1: Infelicità! Siete pronti?
0: No, ma visto che non c'è altro da fare...
1: Grazie Armando, grazie.
2: No!
0: Dai, forza.
2: Infelicità!
0: Scusa, che tengo... E piangere, versare, lacrime amare, l'infelicità...
1: Proprio come quella lì, ok.
2: Grazie Armando. La la la la la la.
0: No, vabbè, iniziamo per favore, non facciamo tanto lungo.
2: Infelicità e pianger versare, lacrime amare, l'infelicità. La noia deprimente, la tristezza avvilente, l'infelicità. E fare puzzette al sapor di catrame, l'infelicità. Infelicità.
0: Va bene, grazie Crude, può bastare. Bene, adesso possiamo salutare bambine e bambini.
2: No, aspetta, non è finita, ascolta.
0: No, dai.
2: Infelicità, rotolarsi nel fango ballando il tango, l'infelicità. La pioggia che inquina con l'aria suina, l'infelicità. È un pianeta distrutto che sa di prosciutto, l'infelicità. Infelicità.
0: Basta,
2: sento
0: basta, basta,
2: che...
0: basta.
2: Ma non ho ancora finito.
0: No, va bene così, va bene così.
2: Che succede?
3: Polizia spaziale, abbiamo trovato un'astronave che non ha ancora cambiato le gomme. Procediamo con una multa salatissima.
2: No, aspettate, arrivo, posso spiegare? Non è colpa mia, sono in missione speciale, devo invadere la Terra.
0: C'è cascato. Devo ricordarmela questa cosa della polizia spaziale. La devo fare più spesso. Va bene. Ma sapete una cosa? Mi sono divertito un sacco ad ascoltare quella canzone. Infelicità è la pioggia che inquina con l'aria suina. Un pianeta distrutto che sa di prosciutto. Vabbè, ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta, che canta insieme a Crude, Martina Forti, che inventa insieme a me le nostre storie, e Isabella Carbone, la nostra super regista da fiaba. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Ah.

che capiti anche a me.

dam. Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e loro

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì. È un viaggio, protagonista un bambino, un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Wah, wah.

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va.

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh,

Desiderati animatori di notti genitoriali già di per sé difficili, imbonitori di frottole a getto continuo, consumatori di fazzoletti lasciati ad imperitura memoria in ogni dove, amabili canaglie, questa puntata di Pigiama Party

Il messaggio è stato recepito forte e chiaro. Istanbul, non Costantinopoli. C'è qui un gran pezzo della sempre eterna, meravigliosa Whitney Houston che vi farà ballare.

0: milioni di stelle, Whitney.
1: Grazie. C'è un arcobaleno incastrato nel seminterrato dei piani bassi. Andiamo a tirarlo fuori? Disco Inferno.

musica senza confini, catapultati nella dance oltreoceanica. Voglio proprio vedere chi riesce a star comodamente seduto. Ma va.

Anche Pigiama Party pretende un movimento di anca bacino, e allora con questo ciaccia non potete assolutamente dirmi e dirmi di no. Buongo ciaccia.

bel viaggio anche oggi. Che dirvi, ragazzi, amici piccoli, amici grandi, amici miei. Sarà perché vi amo. Eh già, è proprio sarà perché ti amo un grande pezzo del passato, che è anche presente, dei ricchi e poveri. Chissà se poi i poveri sono diventati ricchi e i ricchi sono tornati ad essere poveri. Non ci importa, l'importante è che siano e siate felici. Ciao, amici miei, ci sentiamo alla prossima.

0: Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Benvenuti!
1: Ciao!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armandissimo!
0: Benvenuti a una nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: Ma che fa Lella?
3: Non lo so.
0: Ma che hai Lella?
3: Ho capito.
1: Nulla.
3: Armaglio! Te lo dico io che cos'ha!
0: Che cos'ha?
3: È innamorata!
1: Io? No!
0: A me sembrerebbe di sì. E di chi ti saresti innamorata, Lella?
3: È innamorata di un cantante.
0: Ah, però...
1: La smetti di farti i fatti miei?
0: Dai, su, Lallo ha ragione. Lascia che risponda lei. E di chi allora ti sei innamorata, Lella?
1: Di un cantante stupendissimissimissimo.
0: Ah, ma un cantante vero? Proprio un cantante?
3: Sì, sì, un cantante pupazzo.
1: Un cantante bellissimissimissimissimo.
0: Che carino. Va bene, va bene. Allora, tra poco scopriremo chi è questo cantante di cui è innamorata Lella. Intanto possiamo sentire una canzone che secondo me è un po' a tema, eh? Sentite che atmosfera. Ve la ricordate Biancaneve?
3: Sì, bella.
0: Vi piace?
3: Sì.
0: La canzone si intitola proprio Il mio amore un dì verrà.

0: Armando, però anche tu che scegli queste canzoni, dai.
1: Non lo so.
0: Adesso non la smette più di sospirare, Lella.
1: Hai ragione, hai ragione, Lallo. Però era una canzone dedicata a Lella e ai suoi sogni.
2: I sogni son desideri.
1: Vabbè. E poi comunque quelli erano i sogni di Cenerentola, Lella.
2: Come vorrei che un dì lui venisse da me.
0: No, Armando, non lo fare entrare qui, No.
1: Scusate, ma intanto mi volete spiegare com'è fatto questo cantante?
2: È basso, bello, ha tanti capelli ed è tutto viola e rosso.
1: Oila.
0: Lella, non è mica tanto basso,
1: Ma perché, Lella, i pupazzi bassi sono più belli?
2: Oh, sì.
1: E come mai hai i capelloni e tutto viola, rosso?
2: Non me ne parlare che mi emoziono.
0: Ma Armando, perché è un cantante rock. I cantanti rock sono sempre colorati e pieni di capelli.
1: Ma certo, che domande che faccio,
2: E poi fa sdeng.
1: E che cosa sarebbe sdeng? Cioè, un vostro modo di parlare di pupazzi, che cos'è?
0: E come fa la sua chitarra, Armando?
1: È un chitarrista.
2: Sì.
1: Ho capito perché ti affascina.
2: Lui è molto affascinoso.
0: Si dice affascinista.
1: Che affascinista. Si dice affascinante.
0: Ah, sì?
1: Eh sì.
2: Possiamo ascoltare un'altra canzone romantica? Così me lo ricordo.
0: Possiamo ascoltare una canzone sul cibo? Così facciamo merenda.
1: Ma no, dai, Lallo, ascoltiamo Lella. Anzi, accontentiamo Lella. Allora, Lella, sempre perché tu oggi sei un pochino così innamorata, facciamo un regalino e ascoltiamo Uno sguardo d'amore dal film più romantico che c'è, La bella e la bestia.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: so che quel che accade è una grande novità.
1: Quello che accade è una grande novità.
2: Lela, ma quando lui ti guarda?
3: Lui chi?
2: Il cantante. Sì, quando lui ti guarda, tu lo vedi più bello o più bestia?
3: E che ne so io, non l'ho mica mai guardato negli occhi.
4: Ma scusa, come hai fatto a innamorarti di lui?
3: L'ho visto cantare una volta in TV.
2: Ma io quando guardo la TV non mi innamoro.
4: Ha ragione Lallo, scusa, non puoi innamorarti di qualcuno che non conosci. L'amore è una cosa seria, Lella.
3: Perché no. Ridi, Lallo? Ti fa ridere l'amore?
2: Sì, no, no, mi prude il naso.
4: Ma è perché quando ti prude il naso ti viene da ridere?
2: Sì, quando mi ci entra un moscerino che mi fa il solletti così.
4: Allora, scusami, prendi un fazzoletto e soffiatelo, no? Ah. No, ma non davanti al microfono.
3: A me gira la testa e mi batte forte il cuore.
4: Ma... mi sa che Lella si è presa davvero una bella cotta, eh?
2: Era meglio se si prendeva una bella cruda, eh?
4: No, Lallo, prendersi una cotta vuol dire che si è cotti di qualcuno quando si è innamorati.
3: Come i due nonni.
4: Brava, brava Lella, come i due nonni dello Zecchino, eh? Che loro sì che sono due veri innamorati.
2: Bello, bello.

0: Ma allora, per essere davvero innamorati bisogna stare sempre insieme, come i due nonni?
1: Sempre insieme proprio no, però bisogna conoscersi, rispettarsi e volersi un sacco di bene.
0: Allora, se non conosco il mio cantante, dovrò dimenticarlo. Ma io non ce la faccio a dimenticarlo.
1: Ma insomma, si può sapere come si chiama questo cantante? Si può sapere chi è?
0: Sbrufolo.
1: Sbrufolo.
0: Lallo, non prendere in giro il mio sbrufolo.
2: No. Sbrufolo. Ma come fa una chiamarsi sbrufolo?
0: Lallo, smettila. No,
1: Lallo, scusa, viene da ridere anche a me. Però ha ragione lei, non dobbiamo esagerare, eh? Non dobbiamo esagerare, va bene?
0: Io non dimenticherò mai il canto e i gorgheggi di sbrufolo.
1: Ecco, vedi? Non dobbiamo esagerare. Però io in fondo, Lella, sono convinto che tu potresti farcela, invece magari a dimenticare sbrufolo. No, non che tu lo debba fare, ma può succedere. Guarda, ascolta questa canzone. Senti insieme a me. È la canzone di uno molto forte, in grado di fare delle imprese incredibili. Si chiama...
2: Chi è?
1: Hercules.

0: che bella voce questo Hercules! Oh. Ma chi è? Chi è? Chi è? Mi piace un sacco!
1: Ma come? Ma come, Lella? Già non pensi più a Sbrufolo?
0: Chi è Sbrufolo?
2: Oh. Il cantante rap, rosso e viola, con i capelloni!
1: Già.
0: Lui! No, non mi interessa più! Ora mi piace questo Hercules!
2: Ma come? Ma eri così innamorata dell'altro cantante!
0: Ho cambiato idea!
1: Vabbè, può succedere, Lallo, che dobbiamo fare?
2: Sì, lo so. Sai come si dice? Un bel amore dura poco, ecco.
1: No, scusami, è quello veramente è un bel gioco. Un bel gioco dura poco.
2: L'amore è un gioco, no?
0: Che dura poco?
1: Ma ecco. No, l'amore è una cosa seria.
2: No, è un gioco.
0: Che dura poco?
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, l'amore è volersi bene in un modo speciale. E quindi noi vogliamo bene a tutti i bambini che ci ascoltano su Rai Radio Kids e gli diamo appuntamento alla prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!

www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: gioia, sai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la la che noi siamo fatti così, siamo nati per giocare con voi finché avrete voglia di ascoltarci su
2: Big Bang.
0: E siamo Lella,
1: Armando,
2: Lallo e Armando e Lella e Lallo e Armando e Lella
1: e tanti bambini che ci ascoltano.
0: Sì. Bene, bene, bene. E anche oggi, siccome abbiamo capito che vi divertite un sacco, vi proponiamo un'altra bellissima puntata dedicata al quiz, cioè alla domanda.
1: Pure noi ci abbiamo preso gusto.
0: Sì, bene, sì, bene,
2: ci
0: bene.
2: Piace.
0: Allora, prima di farvi una domanda vera e propria, mi piacerebbe che indovinaste qual è l'argomento di oggi. Allora, vediamo. Vi do un indizio.
2: Sì, ok.
0: Sono enormi, ma non si vedono.
2: Allora, le bugie.
0: Ah, ma dai, le bugie.
1: Ha ragione, Lallo. A volte si dicono delle bugie, ma mica si vedono.
0: Però diciamo che le bugie possono anche essere piccoline a volte. Quindi non è detto che siano enormi. Quindi non sono le bugie. Vi do un altro aiuto.
1: Va bene.
0: Allora, sono enormi, ma non si vedono, si riferisce al mondo degli animali.
2: Animali enormi che non si vedono.
0: Sì.
1: Ah, i dinosauri. I dinosauri sono enormi ma non si vedono perché sono estinti.
0: Brava Lella, brava.
1: Ah, che bella indovinata, grazie.
0: Bene, perché la puntata di oggi dei quiz è dedicata proprio ai dinosauri.
2: Ecco, sì, però perché io non indovino mai, Ufi?
0: Ma perché questa, devo dire che questa era un po' tirata per i capelli, Lallo. Quindi dai, non sentirti a disagio. Non è tanto colpa tua. Allora, però iniziamo subito con un dinosauro di plastica.

0: Bene, dopo questa bella canzone siete pronti per ascoltare la domanda del quiz di oggi dedicato ai dinosauri?
1: Pronti!
0: Bene, allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta a fine puntata. Quindi iniziate, preparate la mamma, il papà, il nonno, il nipotino, zio, cuginetto e sfidatelo nel dare per primi la risposta. Oh. Ed ecco la domanda. Qual è il prezzo più alto che è mai stato pagato per comprare
1: una
0: cacca di dinosauro?
2: Che cosa?
1: La cacca del dinosauro! Ma questa è bella! Ma scusa Armando, se non esistono più i dinosauri, come fanno a esserci le cacche?
0: Questa è una bellissima domanda che solo un pupazzetto intelligente come te potrebbe fare. In effetti le cacche sono diventate dei fossili, Lallo, cioè dei residui, delle rimanenze, qualcosa che è rimasto e che si è conservato fino ai nostri giorni, magari perché è imprigionato nel fango, tra le rocce, le pietre. Capisci com'è possibile? Ti è chiaro? Ecco. Va bene, allora, quindi oltre a dirmi qual è il prezzo che è stato pagato, mi dovresti dire quanto era lunga questa cacca.
2: Ma sarà stata lunghissima, i dinosauri erano veramente grandi.
0: È vero, Lella. Vabbè, tra poco scopriremo quanto. Allora, parliamo un po' di questi animali leggendari.
1: Quali?
0: Ma come quali?
2: I dinosauri, Lallo.
1: Sì, i dinosauri.
0: Allora, intanto la parola dinosauro significa lucertolona terrificante.
2: Oh, che paura.
0: Eh sì, in realtà molti dinosauri non erano per niente terrificanti, anzi, erano pacifici perché mangiavano l'erba, cioè erano erbivori. E il più famoso di questi erbivori era il brontosauro. Pensate che aveva un collo lunghissimo, cioè poteva arrivare fino a 25 metri.
1: Il brontosauro.
0: Il brontosauro. E pesava circa 20 tonnellate, cioè praticamente quasi 200 uomini.
1: Ma ci pica, secondo me mangiava anche un sacco di pasta, la pizza, le torte, era così pesante.
0: No, non c'era quell'epoca. Ma
1: peccato.
0: Ero convinto che tu, sentendo brontosauro, mi avresti chiesto, ho detto che si chiamava così perché era un brontolone.
1: No, lo conosco, il brontosauro, ma guarda che non è mica solo Lella così brava.
0: Va bene. Comunque dovete sapere che esisteva un erbivoro ancora più grande del brontosauro e si chiamava Diplodoco.
1: Che nome buffo!
0: Pensate che aveva una coda lunghissima per scacciare i predatori, quelli che insomma se lo volevano mangiare. E lui era alto oltre 30 metri, come tre autobus messi in fila, e pesava fino a 130 tonnellate.
2: Quasi come 300 uomini.
0: Di più, come... Dunque, se 20 tonnellate sono 200 uomini, fai il calcolo, quasi 2000 uomini.
1: Ma tantissimi.
0: Allora, dovete sapere che milioni di anni fa questi grandi animali erano costretti a difendersi dai loro cugini carnivori, che erano giganti anche loro. E sapete dirmi, questo è famosissimo, dai, come si chiama, i bambini lo sanno, io lo so, il più famoso tra i dinosauri carnivori?
1: Sì, lo so io. Si chiamava il T-Rex.
2: Oh, che paura, il T-Rex. Aveva dei dentoni.
0: Bravo, Lallo, proprio lui, il tirannosauro, detto anche T-Rex.
1: Finalmente ho indovinato.
0: Sì. Però era più piccolino degli erbivori, perché era alto 15 metri e pesava 10 tonnellate. E camminava sulle sole zampe inferiori, le zampe, sai, quelle dietro, al contrario dei suoi parenti erbivori. E tra l'altro le zampe davanti erano molto piccoline, mentre aveva una testa enorme. E la bocca misurava 1,5 metri. E c'erano 50 denti, alti ben 30 centimetri.
1: È meglio non incontrarlo il T-Rex.
2: No. Io preferisco quei piccoli dinosauri verdi che non usano i denti per sbranare, ma solo per sorridere, come quelli dei cartoni.
1: Giusto!
0: Come Denver!
2: Denver, eh?

0: Dopo Denver, eccoci qui ancora con voi, Big Bang, e vi ricordo la domanda. Anzi, le due domande sono diventate due. Dunque, la prima domanda è: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E la seconda era: e quanto era lunga questa cacca?
1: E la terza è: quanto era puzzolente?
0: Ma dai, è un fossile, non odora più.
2: Armando, ma è vero che c'erano anche dei dinosauri che volavano e altri che nuotavano?
0: Bravissima Lella, certo, è vero. E infatti per loro si usano altri nomi. Dunque, i dinosauri volanti si chiamavano pterosauri, che significa lucertole alate. E tra l'altro alcuni di loro erano grandi come dei piccoli aeroplani.
1: E quelli, Armando, che nuotavano.
0: Quelli si chiamavano plesiosauri, che vuol dire appunto simili alle lucertole, ed erano dei veri lucertoloni, visto che potevano arrivare a 15 metri di lunghezza.
2: Ma erano tutti così giganteschi?
0: Ma no, esistevano anche dei dinosauri molto piccoli e dal nome molto difficile, come per esempio il Parvicursor. Ecco, lui non arrivava neanche a 40 centimetri.
1: Piccolo.
0: Sì.
1: Senti Armando, ma perché poi i dinosauri si sono esauriti?
0: Per il troppo lavoro, lo stress. Ma no, Lallo, non sono esauriti, si sono estinti.
1: Ecco, appunto.
0: Ecco, e pensa che purtroppo non lo si sa ancora, perché sono scomparsi dalla Terra ormai tantissimo tempo fa, circa 65 milioni di anni fa. E si immagina che sia successo per... Uno, un grande meteorite cadde sulla Terra causando un'esplosione. La polvere sollevata avrebbe coperto il sole per tanti mesi e quindi diventò freddissimo.
1: Poverini!

0: Mi fanno un sacco di tenerezza, mi fanno pensare anche ai poveri animali che oggi rischiano di estinguersi per colpa nostra. E voglio dedicare una canzone a una di loro, una bella tartaruga.
1: Bella, bella!

0: E dopo la tartaruga ci siamo, è venuto il fatidico momento. Allora tutti pronti bambini, con chi avete sfidato per rispondere alle domande del nostro super quiz?
1: Sì.
0: Allora, volete che vi ripeta le domande?
1: Sì.
0: Le due domande erano: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E l'altro era: e quanto era lunga questa cacca? Oh! Un fossile di cacca di dinosauro nel 2014, qualche anno fa, è stato pagato $10,000, che sono poco meno di 10.000 euro.
2: Sono tanti.
1: Sì, tantissimissimi.
0: Sì, ed era lungo un metro.
2: Ma una cacca lunghissimissimissima.
1: E meno male che non puzzava.
0: Giusto. E voi bambini, che ne dite del quiz di oggi? Vi è piaciuto? E se avete altre domande interessanti, divertenti da proporci, fatele sapere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo quiz.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia. Tra sogno e nuvole.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

Radio Kids,

0: cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so, lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè, basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, no, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, beh, direi, in tutte le case. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: Nah.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sha.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci!
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, eh? Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì, sai Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Beh, era una regina molto cattiva però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: Se avessi uno specchio magico,
0: sì,
3: lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate?
3: Magari
0: come quello di Belle, della Belle e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma no, i vampiri non esistono. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo,
2: lo specchio.
0: Lallo, brava Lella! E allora, noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma tanto, tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Eh sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Ma no, devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi? Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: Giusto, giusto Lellina. E quando dico... una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No!
2: Lallo, la stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
1: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rock, twist, cha, cha, cha.

0: senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è,
1: che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.

0: anul Jackson Kong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La

Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: I cavalieri di Re Lev. C'era una volta un fabbro che abitava in un villaggio vicino alla città di Leopoli, in una bella regione tra i Monti Carpazi. La casetta e l'officina del fabbro si affacciavano sulla via principale, una strada grande e animata, percorsa dai mercanti che andavano e venivano tra l'Ucraina e i paesi dell'Occidente, carichi di merci da vendere. Il fabbro aveva dunque molto lavoro in ogni stagione, anche durante l'inverno, quando diminuiva il numero dei mercanti disposti a mettersi in viaggio, c'erano sempre carri e cavalieri fermi nella sua officina. Il fabbro aggiustava le assi delle ruote e ferrava i cavalli. Un anno, però, l'inverno fu particolarmente rigido. Le strade divennero impraticabili a causa della troppa neve caduta e l'aria ghiacciata sferzava il viso di chiunque si avventurasse per strada. Così la bottega del fabbro rimase chiusa e la sua dispensa presto si vuotò. In capo a un mese non gli rimanevano che un barattolo di fagioli secchi e un po' di farina. Una sera era particolarmente triste mentre osservava la moglie e i bambini che raschiavano il fondo della padella e tremavano dal freddo di fronte al camino spento. Quando ecco, sentì bussare alla porta. «Chi mi cerca?» chiese il fabbro alzando il chiavistello. «Apri, c'è un lavoro per te», disse forte una voce. Il fabbro aprì e con immenso stupore si trovò dinanzi a un cavaliere con l'armatura d'oro, seduto ritto e impettito su un cavallo bianco. «Se vuoi guadagnare monete sonanti, fammi in una settimana il maggior numero possibile di ferri da cavallo. Quanti sei in grado di forgiarne? Eccoti il denaro per comprare il ferro», concluse con modi sbrigativi, allungando 5 monete d'oro al fabbro stralunato. Poi tirò le redini, il cavallo si impennò, Nitri fece dietro front e ripartì al galoppo. La moglie e i bambini fecero festa, abbracciarono il fabbro e di colpo la paura disegnata sui loro volti svanì. Il giorno seguente il fabbro comprò il ferro e si mise al lavoro. Lavorò dall'alba al tramonto e la pila dei ferri forgiati aumentava di ora in ora. Poi, al terzo giorno, nemmeno tornò dalla moglie a dormire. Rimase a scaldare e battere, battere e scaldare il suo ferro finché lo terminò fino all'ultimo pezzettino. Era stremato. Aveva male alla schiena e forti dolori alle braccia, ma aveva fatto il possibile per accontentare quel misterioso cavaliere e al settimo giorno tornò a casa. Era appena scesa la notte quando qualcuno bussò alla porta. Il fabbro andò ad aprire e sulla soglia vide nuovamente il cavaliere sul suo cavallo bianco. «Sei pronto? Prendi gli attrezzi per la ferratura e vieni con me». Soltanto in quel momento il fabbro notò che il cavaliere reggeva la cavezza di un altro cavallo, portato lì per lui. Fece cenno di sì con il capo, andò in officina, prese gli arnesi del mestiere e montò a cavallo. Cavalcarono a lungo verso le montagne ricoperte di boschi. A un certo punto arrivarono sulla cima di un'altura. Il cavaliere estrasse la spada e colpì la roccia con un gran pendente. Immediatamente si aprì un varco ed essi entrarono in uno stretto cunicolo che sfociò in un'enorme sala sotterranea. Lungo il lato destro della sala erano legati i cavalli. Invece, lungo la parete sinistra, seduti ai tavoli, dormivano altrettanti cavalieri con la testa reclinata tra le braccia. In fondo alla sala un trono d'oro emanava luccichii e bagliori straordinari e seduto in trono un uomo con una corona posata sui capelli bianchi pareva schiacciare un pisolino. «Sono Re Lev e i suoi cavalieri», pensò subito il fabbro. Aveva sentito raccontare dagli anziani del villaggio che, assopiti e nascosti tra le pieghe delle montagne, aspettassero il momento adatto per destarsi e levarsi in armi contro gli oppressori del popolo. «Vai, inizia a ferrare questi cavalli». La voce del cavaliere ruppe il silenzio. «Devi ferrarli tutti prima dell'alba, altrimenti rimarrai qui un anno intero». Il fabbro si spaventò moltissimo all'idea di rimanere così a lungo prigioniero in quella caverna e si mise a lavorare alacremente. D'un tratto, uno dei cavalli nitrì. Uno dei cavalieri sollevò la testa e chiese: «È già ora?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che aveva ingaggiato il fabbro. Questi lavorava svelto e con gesti precisi, sollevava prima una e poi l'altra zampa a ogni cavallo e batteva i suoi ferri, ma ogni tanto si distraeva, colto da una terribile paura. E se non fosse riuscito a finire il lavoro prima dell'alba? Ed ecco che un secondo cavallo nitrì e un secondo cavaliere chiese nel dormiveglia:
1: «È giunta l'ora del nostro risveglio?»
0: «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che sorvegliava il lavoro del fabbro e aggiunse diretto a lui:
1: «Tu concentrati,
0: fai presto, che fra poco sorgerà il sole». Finalmente l'ultimo cavallo fu ferrato e il fabbro poté tirare un sospiro di sollievo e asciugarsi la fronte madida di sudore.
1: «Ben fatto»,
0: gli disse il cavaliere. «Ora prendi i ferri da cavallo vecchi e mettili in un sacco. Questa è la paga per il tuo lavoro». Il fabbro celò il suo disappunto per una così misera ricompensa. Si rese conto che non era nella situazione di poter protestare da solo in una sala sotterranea piena di uomini armati. Così raccolse i ferri, li cacciò in un sacco e mise a tacere la sua anima piena di risentimento e amarezza. Il cavaliere che lo aveva portato con sé lo accompagnò all'uscita e, congedandosi, gli raccomandò, guardandolo fisso negli occhi: «Non raccontare a nessuno questa avventura. A nessuno, proprio nessuno, finché sei vivo. Soltanto in punto di morte potrai parlare di ciò che hai visto stanotte». Il fabbro, come sempre, annuì, intimidito dall'autorevolezza di quel cavaliere, e si allontanò. L'apertura nella roccia si richiuse rumorosamente alle sue spalle e lui prese a scendere a passi svelti. Si sentiva stanco e amareggiato. Anche se i ferri vecchi potevano essere fusi e riutilizzati, si era solo a metà dell'inverno e altri lavori in vista non ce n'erano. Come avrebbe dato da mangiare alla sua famiglia? Arrivato a casa, il fabbro buttò il sacco per terra e crollò sul letto.
1: «Oh, sono così stanco che le gambe non mi reggono», disse alla moglie.
0: «Ti ha almeno pagato bene quel signore?» gli chiese lei.
1: «Beh, mi ha pagato, se così si può dire. Dà un'occhiata lì nel sacco».
0: Mentre i genitori parlavano, i bambini, incuriositi, già avevano aperto il sacco e lo stavano scuotendo perché il suo contenuto si rovesciasse in terra. Ridevano, scuotevano la ferraglia che tintinnava e quando i ferri caddero sul pavimento, restarono allibiti a contemplarli e gridarono:
2: «Papà, mamma, venite a vedere!»
0: I vecchi ferri dei cavalli erano d'oro puro, brillavano sul pavimento della casa del fabbro e parevano annunciargli, ridendo, che non sarebbe mai più stato povero. Il fabbro, la moglie e i bambini si abbracciarono dalla gioia. L'uomo poi costruì una nuova officina, comprò un pezzo di terra e alcune bestie e visse con tutta la famiglia in agiatezza. Nessuno seppe come mai fosse diventato ricco così di colpo. Soltanto quando diventò vecchio e si sentì venir meno le forze, raccontò la sua strana avventura. Nel frattempo i cavalieri, ridestatisi dal torpore, avevano portato prosperità e serenità tra tanta gente povera in tutto il paese. E nessuno ancora sapeva che il merito di tali miracoli stava nelle mani del fabbro, che per ore e ore, in silenzio, nella caverna e nella sua bottega, aveva battuto i ferri dei loro

L'Ucraina, a cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti e bentornati a Big Bang, il programma super esplosivo di Radio
1: Kids.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo. Lallo? Ma è singhiozzo. Ai, questo singhiozzo non mi piace, Lella.
1: È grave, è malato?
0: No, adesso non essere così preoccupata. Singhiozzo non è una malattia. Però se non si riece a smettere è un piccolo problema.
1: Armando, facciamogli passare questo singhiozzo.
0: Va bene, proviamo con il solito sistema. Una bella canzone, magari si rilassa un po' e gli passa. Sei d'accordo, Lallo?
1: È d'accordo.
0: Hai tradotto. E allora proviamo a curare il singhiozzo con il singhiozzo dello zecchino d'oro.

0: Lallo, ti è passato il singhiozzo?
1: Lallo, direi di sì.
0: Evviva! No, non gli è ancora passato.
1: Vabbè, ho un'idea. Proviamo allora a spaventarlo. Pronta?
0: Sì.
1: No.
0: Niente, no. Non gli è passato. E magari si è anche spaventato.
1: Lo so, però lo stiamo facendo per il suo bene. Ah, ho un'altra idea. Senti. Lallo, ti è passato?
2: Direi di sì.
0: Gli è passato.
1: Meno male.
0: Gli era andato di traverso un rospo. Anche a me è successo. Stavo attraversando la strada quando ho visto un bellissimo uccello che volava. Allora ho guardato in alto, aprendo la bocca e zac! Mi è saltato un rospo in bocca.
2: Ma no, ma l'hai ingoiato?
0: Sì, ho ingoiato il rospo.
1: Ah, ho capito. Era una battuta. Ho ingoiato il rospo. Si dice quando si è costretti a fare una cosa che non ti va.
2: No, guarda, io non l'ho capita, Comunque il singhiozzo mi è passato, se è questo che...
1: Meno male.
2: Perché i rospi non li ho ingoiati, Perché altrimenti adesso, invece di fare... farei...
1: Vabbè, se è per questo si dice anche brutto come un rospo. Però se invece devo dirvi la verità, a me i rospi piacciono. Voi l'avete mai visto un rospo?

0: A me, sentendo la canzone, è venuto in mente il principe che si trasforma in un rospo.
1: Beh, un classico delle fiabe. E poi, quando viene baciato, ritorna principe.
0: Bisognerebbe avere il coraggio di baciare un rospo.
1: Hai ragione, Lella. Però io ho sempre pensato che questo sia un modo

0: situazione, non è educato.
1: Lo sai, hai ragione, però si vede che il signor si mi ha lasciato questo bucone nello stomaco. Quello se lo stomaco barbato fa blu blu blu blu, non è educato, non è educato.
2: Va bene, meglio meglio allora che mangi biscotti piuttosto che sentire lo stomaco che borbotta. Però, però solo due, eh?
1: Solo due,
2: perché adesso non si potrebbe mangiare.
1: Ma vuoi fatti tu, Lella?
0: Vuoi smettere di fare rumore? Ti sentono tutti.
2: Senza contare che poi farai venire fame anche ai nostri amici a casa. A proposito di amici a casa, sentiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Aglaia. Il mio cibo preferito è la torta che cucina la nonna Antonella, la torta al cioccolato. Ciao.
2: Vallallo, è questo il tuo commento al messaggio sonoro? Senti, se tu la smettessi di masticare, noi andremo avanti con la trasmissione.
1: Andiamo avanti.
0: Comunque non si parla con la bocca piena.
1: Va bene, tu zitto.
2: Wow. Senti Lella, che canzone vorresti ascoltare?
0: Vediamo, mi piacerebbe ascoltare una di quelle canzoni allegre allegre che parlano di cucina.

0: musica.
1: Sentilo come canta dopo che ha mangiato i biscotti per tutta la trasmissione.
0: Eh sì, sono quelli che abbiamo fatto diventare intonato, eh.
1: E tra l'altro quasi quasi mi stai facendo venire fame.
0: Ne vuoi un biscotto?
1: Magari lo mangio dopo, però sì, lo vorrei.
0: No, perché in trasmissione non è buona educazione mangiare.
1: Adesso che hai finito, eh?
0: Certo. Vabbè, dai, ce n'è qualche briciolina piccola piccola nella scatolina piccola piccola. No, non ce ne sono più, Armando.
1: Ma come, chi li ha mangiati?
2: Iella!
1: Ti è venuto il singhiozzo perché durante la canzone hai mangiato in fretta tutti i biscotti!
3: Avevo fame!
1: Ma certo che con voi due, eh? Vabbè, salutiamo tu ed io, Lallo! Salutiamo
0: sì.
1: I nostri amici a casa!
0: Ciao, Bibi!
1: Ciao! Ciao! Ma senti.

Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: molto più dell'oro. Il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son,
3: son giù,
1: ormai
2: lì, hai. Intorno a te,
3: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
1: lassù, attento che
3: ce l'ho con te.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Inizia una nuova puntata di Big Bang, come sempre in compagnia di Lella, la simpatica pecorella.
1: Ciao a tutti.
0: Ma che succede? Ma Lella, ma stai dormendo? Ma no, ma dai, ma si è addormentata. Ma come mai così tanto sonno? Lallo, sai spiegare tu, fantastico cavallino, anche tu qui con noi per questa nuova strabiliante, folgorante puntata?
2: Charmandissimo, ma non preoccuparti, eh. Io ci sono e sono ben sveglio.
0: Lo vedo, Lallo, è per questo ma ti chiedevo di Lella. È lei che mi preoccupa, perché sta dormendo?
2: Perché Lella sta entrando nella parte.
0: Ah,
2: e non è come entrare nella porta, eh?
0: No.
2: Perché da quella si esce.
0: Sì.
2: Però anche se da quella parte si può uscire, tranne quando si parte, perché allora è pericoloso uscire dal treno in corsa o dall'aereo in volo. Aiuto, mi sono confuso!
0: Ma che dici? Insomma, Lella dorme, Lallo tu straparli. Ma si può sapere che cosa vi è successo oggi?
2: Ma niente, armadissimo, è che stiamo solo organizzando uno spettacolo della bella addormentata per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
0: Ho capito, allora la bella addormentata probabilmente la interpreterà Lella.
2: E io sarò il bellissimo, ma proprio stupendo, fantastico, affascinante cavallo azzurro.
1: Chi mi sveglia con un bacio?
0: No, ho capito.
1: Anche se al momento ho un grande sonno. Speriamo di non dormire per i prossimi 100 anni.
0: Lellina? Lellina? Va bene entrare nella parte e va bene che la bella addormentata deve dormire, ma mi sembra che tu dorma un pochino troppo, eh? E poi tra l'altro, siamo in trasmissione. Big Bang è un programma super sveglio per bambine e bambini super svegli.
2: Povera tappina, Armando, non è colpa sua. Deve essere stata la camomilla.
0: Ah sì?
2: Perché Lella era un po' emozionata per via dello spettacolo. E ne ha bevuta una a colazione.
0: Ho capito, una camomilla calma non può fare questo effetto, Lallo.
2: Forse perché ha bevuto anche la tisana di passiflora.
0: Pure.
2: Poi l'infuso di biancospino. Anche un bicchiere di latte e miele. Poi ha ascoltato anche la ninna nanna.
0: Addirittura.
2: Insomma, Armando, adesso non si riesce più a svegliare. Non so come faremo a fare le prove dello spettacolo. Senti, Armandissimo, ma non è che vorresti fare tu la bella addormentata?
0: Io? Ma dai, ma come faccio, Lallo? Siamo alla radio, non posso mica mettermi a dormire. Sai cosa facciamo?
2: Sì.
0: Proviamo ad ascoltare una bella canzone. Magari Lellina si sveglia. Dai.
3: Ma è il principe dei miei sogni. Altezza. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, il programma dedicato a voi. In mia compagnia c'è Lella.
1: Sono sveglia. Però ho tanto sonno.
0: Diciamo che oggi al posto di Lella c'è la bella addormentata.
2: Che in realtà è una Lella addormentata.
0: Va bene, e poi c'è il nostro amato Lallo, sceriffo del West. Che per l'occasione sarà un cavallo azzurro. O principe azzurro, che dir si voglia. Ma dimmi, Lallo, nel vostro spettacolo chi è che interpreta la strega cattiva, quella che compie il maleficio?
2: Ecco, per la strega cattiva, no? Noi pensavamo...
0: Sì?
2: Ma è davvero così importante?
0: Ma certo, scusami, sapete tutti che nella storia della Bella Addormentata c'è una strega. Anzi, sarebbe più giusto dire una fata cattiva, malefica.
1: Malefica, oh. Malefica, che paura!
0: Sei addormentata? È colpa di Malefica se Aurora o Rosa Spina, come poi viene chiamata la Bella Addormentata, nelle diverse versioni delle fiabe, si addormenta per 100 lunghi anni insieme a tutto il regno.
1: Ed è anche per via del fuso. Che sonno!
0: Proprio così. Alla nascita della principessa Aurora viene organizzata a corte una grande festa, alla quale partecipano tutte le fate del regno, ognuna delle quali fa un regalo alla principessina.
2: E proprio sul più bello, quando finalmente si poteva mangiare qualche squisitezza preparata dai cuochi di corte, torte, pasticcini, cioccolatini, gelati, vignè,
0: arriva Malefica a rompere le uova nel paniere.
2: No, è terribile!
0: Ma perché? Malefica fa paura anche a te, Lallo?
2: Ma figurati, io sono uno sceriffo. Però mi dispiace per tutte le uova rotte nel paniere. Noi ci potevamo fare una bella frittatina, un ovetto sodo strapacciato, anche alla cocche.
0: Lallo, è solo un modo di dire. Rompere le uova nel paniere significa guastare i piani, i progetti di qualcuno. Malefica arriva e, siccome non era stata invitata, predice che a 16 anni la principessa morirà punta da un fuso.
2: No, ma formaggio fuso o cioccolato
0: no,
2: fuso?
0: Nessun formaggio, nessun cioccolato. Il fuso è uno strumento che si usava tanto tempo fa per filare.
2: Ecco, perché mi sembrava strano che ci fosse un formaggio che punge. Anche se quando inciampi e sbatti sull'angolo di una tavoletta di cioccolato, ti puoi comunque pungere.
0: Ma
2: però per consolarti te la mangi.
0: Ma per favore. Vabbè, comunque, tornando alla fiaba della Bella Addormentata, una fatina che ancora doveva esprimere il suo desiderio riesce a trasformare l'incantesimo di Malefica. Aurora, la principessa, non morirà, ma dormirà per 100 anni, fino a quando il bacio di un principe non la sveglierà. Lallo, mi è venuta un'idea. Perché non provi a svegliare Lellina con un bacio? Magari funziona anche con lei.
2: Io dovrei baciare Lella. No.
0: Come no?
1: Ma Lallo, sei cavallo azzurro. Mi devi baciare.
0: Ecco, è ricaduta nel sonno. E vabbè, Lallo, allora, se proprio non vuoi baciarla, proviamo a svegliarla con una barzelletta che scegliamo tra quelle che i nostri amici ci inviano al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Allora, dunque, Teresa, di 5 anni, ci racconta questa barzelletta. Sapete cosa fa una sardina quando esce dall'acqua? Si acciuga! Grazie,
1: una
0: Teresa.
1: Sardina che esce dall'acqua si acciuga. È buffissima, mi ha completamente svegliata.
2: Per fortuna, almeno non ti devo più baciare.
1: Allora, nello spettacolo dovrei baciarmi, anche perché sei cavallo azzurro e io sono la bella addormentata.
0: Giusto, la storia è proprio così. Il principe bacia Aurora e risveglia lei e tutto il regno.
2: Già. Ma non potremmo lasciarla dormire, è così carina quando dorme.
1: No, io mi devo svegliare, è la fiaba.
2: Va bene, però speriamo che Stellina non sia gelosa.
0: Sono sicuro, Lallino, che la cavallina Stella sa perfettamente che la fiaba della Bella Addormentata finisce così, come lo sanno anche tutte le bambine e i bambini. Piuttosto, ancora non mi avete detto chi interpreterà Malefica.
1: Lallo, non gliel'hai spiegato mentre stavo dormendo?
2: Lallo, io ci ho provato, eh.
1: Armandissimo. Pensavamo che...
0: Sì?
1: Malefica... La potessi fare tu.
0: Io? Malefica?
1: Sì,
0: ma,
1: sì.
0: Ma non credo che sia una buona idea, dai.
1: Il naso ce l'hai abbastanza da strega.
0: Ma che dici?
2: E poi scusa se te lo dico, Armando, anche le orecchie sono abbastanza grandi e a punta.
0: Ma sono grandi, però non mi sembrano a punta, non tanto quanto i corni di Malefica. Vabbè, però allora facciamo così: se Lallo, il cavallo azzurro, accetta di baciare Lella e Lella di dormire per quasi tutto lo spettacolo, io posso anche interpretare Malefica, ma solo per questa volta, che sia chiaro. Ah, che cosa mi tocca fare?
1: Evviva Armandissima! Evviva!
0: Adesso però è venuto il momento di salutarci e noi adesso dobbiamo preparare lo spettacolo, ma ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di
3: Big Bang Day.
0: Prima di salutarci del tutto, però, voglio ringraziare Barbara Cinquarti, che prepara la camomilla a Lella, Piero Marcelli, che recita come cavallo azzurro insieme a Lallo, Martina Forti, che pensa e ripensa alle storie di Big Bang insieme a me, e infine, grazie alla nostra fiabesca regista, Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso,

0: Lorenzo!
1: Wow, che presentazione oggi, grazie! Ciao Laura, ciao bambini e ciao bambine!
0: Eh sì, oggi avevo voglia di fare una presentazione come si deve, con tanto di rullo di tamburi.
1: Ma prima l'hai detto in inglese. Mi ripeti come si dice in inglese, che mi piace il suono della parola?
0: Certo, si dice drum come tamburo e roll, rullo. Quindi rullo di tamburi si dice drum roll.
1: Mi piace. Allora senti, perché oggi indossi un cappello di paglia?
0: Surprise! Oggi andiamo in un posto dove questo cappello mi sarà utile.
1: Bello! Andiamo al mare.
0: No, sbagliato. No, no.
1: Allora andiamo in un giardino?
0: Fuoco, fuochino.
1: Dai Laura, dimmelo. Sono troppo curioso.
0: Vediamo se così lo capisci. Aspetta, oppure...
1: Ho capito!
0: Aspetta, faccio anche questa.
1: Ho capito! Fattoria!
0: Sì!
1: Andiamo in una fattoria, ma è fantastico!
0: Veramente andiamo in due fattorie. La fattoria di zio Tobia e la fattoria di Old MacDonald. E ci saranno tantissimi animali, che bello, sei pronto per partire?
1: Prontissimo, e cosa portiamo?
0: Cappello di paglia anche per te.
1: Nello zaino, stivali di gomma.
0: Sì, e poi guanti da lavoro, possono sempre servire.
1: E la musica?
0: Ma certo, anche nella fattoria la musica non può mai mancare. Eccoci nella fattoria di zio Tobia.
1: Guarda che simpatici quei maialini nel loro recinto.
0: E quelle caprette non sono adorabili, che dolci. Ciao caprette.
1: Ma senti, così non ti capiscono. Dovremmo parlare il caprettese.
0: Lo conosco.
1: Guarda, ah sì?
0: Vediamo se mi capiscono.
1: Vediamo.
0: Guarda. Beh.
1: Ci stanno salutando!
0: Sì, salutiamo anche l'asinello. Però non sono sicura di conoscere la loro lingua.
1: Ci penso io.
0: Sì.
1: La conosco io.
0: Ah, va
1: senti,
0: bene.
1: Senti qui.
0: Vediamo. Non sono sicuro che ti abbiano capito.
1: Aspetta, ci riprovo.
0: Sì, forse è meglio. Non l'avrei mai detto, ma ti hanno capito!
1: Sì.
0: Bravo Lorenzo! Ma come hai imparato l'asinese?
1: Beh, con una happy song!
0: Voglio impararlo anch'io!
1: Allora, cantiamola?
0: Sì, sì, dai!
1: Sei pronta?
0: Sì, prontissima!
1: Sicuro?
0: Sì?
1: Pronti?
0: Partenza? Via!

0: È troppo divertente imparare la lingua degli animali imitandola.
1: E con le Happy Songs lo è ancora di più.
0: Che ne dici adesso di andare a trovare Old MacDonald e i suoi animali?
1: Sì, ma impareremo anche la loro lingua?
0: Ma certo, ci aspetta una Happy Song anche lì.
1: E allora che aspettiamo? Si va alla fattoria di Old MacDonald, anzi farm.
0: Ah sì?
1: Perché in inglese si dice così.
0: E allora andiamo! Animali anche in questa fattoria.
1: Dai, impariamo subito la loro lingua, così possiamo salutarli tutti.
0: Bambine e bambini, siete pronti a scoprire i versi degli animali della fattoria di Old MacDonald con una happy song in inglese? Ready, steady, go!

0: imparato la lingua di tutti gli animali di Old MacDonald.
1: E adesso possiamo andare a salutarli e parlare con loro.
0: Oh no, guarda Lorenzo, quelle pecore stanno uscendo dal loro recinto e...
1: No, stanno spaventando le povere
0: sì,
1: galline.
0: Dobbiamo farle rientrare nel recinto in fretta o combineranno dei guai. Ciao bambini.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Madisimo.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E allora siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì, bella bella.
2: Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa meravigliosa.
1: Ah, ho capito, si parla di me.
0: No, Lallo, no.
1: Ma scusate, cosa ci può essere di più meraviglioso di me medesimo?
2: Un sacco di cose, Lallo, senza offesa. Per esempio, la natura.
0: Brava Lella, e infatti oggi parliamo proprio di un aspetto della natura, i colori.
2: Sì, parliamo di tutti i colori della natura.
0: Certo, parliamo di tutti i colori che possono percepire i nostri occhi e degli effetti che possono avere su di noi. E anche la domanda del nostro quiz sarà dedicata ai colori. Ma prima, una bella canzone!

0: allora entriamo subito nel vivo del nostro quiz di oggi. La domanda è questa: qual è, secondo una ricerca molto particolare, il colore più brutto e qual è invece il colore più bello del mondo?
1: Armando, ma queste sono due domande.
0: È vero, Lallo, sono due domande. Così i bambini possono divertirsi a cercare più risposte.
2: Che daremo a fine puntata.
0: Brava.
2: Quindi seguiteci fino alla fine.
0: Molto bene, allora cominciamo noi. Quali sono i vostri colori preferiti? Vi dico il mio?
1: Sì.
0: Il mio è il blu.
1: Ah, il blu, bello!
0: Sì, ti piace?
1: Come il mare!
0: Sì,
1: bello,
0: sì, come
1: bello,
0: il cielo!
2: Che
0: bello.
2: Meraviglia, io invece ce ne ho due.
0: Dai.
2: Il verde dell'erbetta e il rosa della mia gonnellina.
0: Carini, carini.
1: Bello, anch'io ce ne ho due, anch'io. Il marrone del cioccolato, e il rosso della fragola.
0: Wow, certo, non potevano essere che i colori del gelato. Però, Lallo, devi sapere che quello della fragola, in realtà, più che un vero rosso, è un rosa.
1: Rosa è un colore da femmine.
0: Ma no, cosa dici? Guarda, anzi, dovresti sapere che fino a un po' di tempo fa non era affatto così. Prima il rosa era considerato una specie di rosso chiaro, appunto. E quindi era il colore della forza e del coraggio dei guerrieri.
1: Bello.
0: E l'azzurro era invece considerato un colore delicato, grazioso. Poi, tanto tempo fa...
1: È cambiato tutto.
0: Sì, sai le aziende quelle che fanno i vestiti?
1: Sì.
0: Hanno deciso che il rosa è per le bambine, le femminucce, e l'azzurro per i maschi.
2: Per i maschi. Perché?
0: Non si sa, è andata così.
2: Ho capito.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità.
1: Sì.
0: Sapete che cosa significa essere al verde?
2: Stare in un bel prato?
1: Ma no, Lella, significa avere un brutto colore perché uno ha mangiato qualcosa di molto cattivo.
0: No. Essere al verde significa aver finito i soldini ed è un modo di dire che risale a molto tempo fa, quando si illuminavano ancora le case con le candele. Il fondo della candela, infatti, era tinto colorato di verde e quando si consumavano fino lì voleva dire che bisognava cambiare.
2: Quindi significa aver raggiunto il fondo, non avere più nulla.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E sempre a proposito di verde, sapete che è il colore che riusciamo a vedere meglio?
1: No, io vedo meglio il marrone cioccolato.
0: Figurati. Vabbè, in effetti, Lallo, non tutti vedono i colori allo stesso modo. Lo sai che tra i vari popoli che abitano la nostra terra ci sono delle piccole differenze nel vedere i colori? Certo, i giapponesi, ad esempio, sembra che non riescano a distinguere il verde dal blu e chiamano entrambi i colori Ao.
2: Che divertente! Siamo tutti così diversi. La natura è davvero perfetta e meravigliosa.
0: Giusto, Lella. E adesso ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questo.
3: Degli uomini a colori. Il rap degli uomini a colori.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E io vi ricordo la domanda quiz di oggi. Qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo?
1: Armando, senti, prima ci hai detto che i colori hanno degli effetti su di noi. Quali sono?
0: Allora, avrete notato anche voi che i vostri colori preferiti vi fanno stare bene.
1: Certo, io quando sto in un bel prato verde con la mia gonnellina rosa mi sento benissimo.
2: È vero, anch'io quando vedo avvicinarsi un bel gelato fragole e cioccolato, ma quanto sto bene, Armando.
0: E infatti è così, ma alcuni studiosi hanno voluto approfondire l'argomento e hanno scoperto che ogni colore provoca delle reazioni diverse. Ad esempio, quale colore, secondo voi, fa battere il cuore e trasmette forza ed energia?
1: Il rosso!
0: Brava Lella, brava! E quale colore, invece, dona pace e tranquillità?
2: Il marrone!
0: No, Lallo, il blu. E quale colore, secondo gli esperti, favorisce il sonno?
1: Questa non la so.
0: Il tuo amato verde, Lella.
1: Ah, ecco perché io dormo così bene.
0: E ancora, quale colore dà ottimismo e buon umore?
2: Il giallo.
0: Bravo, Lallo, questa volta ci hai preso. E quale colore, invece, aiuta la concentrazione e la creatività?
1: Ve lo dico io,
0: il viola. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e subito dopo daremo la risposta al domandone del nostro quiz.

E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E dopo la canzone dei colori è venuto il momento di dare una risposta al domandone del quiz di oggi, che è: qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo? Oh. Risposta: il colore più bello è una specie

0: più brutto del mondo è una tonalità di marrone davvero sgradevole.
1: Ma come il marrone, Armando? Il mio colore preferito.
0: Vabbè, perché tu pensi subito al cioccolato, Lallo. Mentre chi non ha questo pensiero lo associa alla...
2: alla papà.
0: Alla popò, bravo, bravo. E voi bambini, che cosa ne pensate? Vi piacciono i colori? Diteci qual è il vostro colore preferito e mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
3: Bye.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica

ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni, geni, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e l'aspira K.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Mozzio!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Armando,
2: Lalla
1: e Lella.
0: Allora, oggi facciamo un gioco nuovo.
1: Sì, che
2: gioco,
1: bello!
2: Che gioco, Armando?
0: Facciamo il gioco del teatro.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, innanzitutto bisogna far finta di essere qualcun altro.
2: Bella! Allora, io faccio finta di essere Lallo!
1: No, ma tu sei già Lallo!
2: Ma già, è vero, me l'ero scordato!
0: No, devi scegliere un personaggio che ti piacerebbe interpretare.
2: Ah, e come si intretrepa?
0: No, si interpreta calandosi nei panni del personaggio.
2: Ah, no, non mi piace mettermi i panni degli altri, eh.
0: Ma no, è un modo di dire, Lallo. Non è che ti devi proprio mettere i panni degli altri, hai capito? Devi solo immaginarti di essere un altro e comportarti come lui.
1: Io ho deciso. Voglio essere una principessa. Anzi, no, una regina. Anzi, no, una guardia della regina.
0: Ah, come Lady Oscar.
1: E chi è?
0: Beh, è la protagonista di un cartone di tanti anni fa. E lei difendeva la regina Maria Antonietta di Francia a colpi di spada. Era coraggiosissima. Grande.

0: Una donna che combatte per le cose giuste.
1: Molto bene, Lella. Allora tu sarai Lady Lella, paladina di giustizia. Oh. E tu, Lallo, hai deciso chi vuoi essere?
2: Posso fare il bradipo?
0: Il bradipo?
2: Il bradipo, come siete dell'era glaciale. Così dormo, mangio, faccio battute tristi e noiose.
1: Non vale, ti assomiglia troppo.
0: Idea! Perché non fai il re? Così posso combattere per te.
2: Cosa fa un re?
1: Un re decide per il bene del suo popolo.
2: E poi?
0: Un re è forte, è coraggioso e...
2: E poi?
1: E poi un re deve essere nobile e giusto.
2: Ma per fare tutte queste cose deve mangiare e riposare bene con tutti che lo aiutano e lo servono?
1: Eh sì, anche questo spetta un re.
2: Bello! Allora mi piace, Armando.
1: Va bene, allora abbiamo Lady Lella e Re Lallo.
0: E ora che facciamo?
1: Allora, dobbiamo improvvisare una storia, dire delle battute.
2: Ah, io ne so una. Un pescivendolo va al bar e scrive sulla porta del suo negozio: tonno subito!
1: Tonno subito,
2: tonno,
1: capito?
2: Subito.
1: Perché è un pescivendolo e vende il tonno.
0: Armando, non fare finta di ridere. È un'altra delle sue battute triste e noiose.
1: Ma no, dai.
2: Sì. Ma l'hai detto, Armando, che dovevamo dire la battuta.
1: No, però attenzione, Lallo, Perché non è una battuta per far ridere. Le battute in realtà sono le frasi che gli attori devono dire quando recitano, cioè quando fanno finta di essere qualcun altro.
0: E tu non sei un pescivendolo, sei un re.
2: Allora potrei dire trono subito.
1: Carina.
2: Trono subito, sono un re, quindi dico trono.
1: Sì, l'abbiamo capita. Vabbè, devo dire che la fantasia non manca, Lallo, E tu, Lady Lella, sei pronta per affrontare una nuova avventura?
0: Prontissima!
1: Molto bene. E allora, prima di ogni altra cosa, ascolta la canzone che parla di una ragazza che si è trasformata in un guerriero per il bene della sua famiglia.

0: Sono una guerriera come Mulan. Sono Lady Lella e sono pronta a difendere il mio re, Re Lallo.
1: Senti, prima bello, potresti portarmi qualcosa da bere e da mangiare?
0: Ma le guerriere non portano da bere e da mangiare.
1: Uffi, ma io ho fame o sete, eh?
0: Ma così non vale.
2: Va bene, non discutete. Facciamo così. Allora, decido io, visto che sono il regista.
0: Evviva! Abbiamo un regista! Che cos'è un regista?
2: Ecco appunto, il regista è quello che fa le prove con gli attori e decide come devono dire le battute, le parole, insomma, come si devono muovere e cosa devono fare gli attori.
0: Signor regista, puoi dire a Re Lallo cosa deve fare?
2: Va bene, allora tu, Lallo, stai per essere rapinato da una banda di bricconi che vogliono rubare i gioielli della corona.
1: Ma allora facciamogliela prendere questa corona, cosa me ne faccio io della corona?
0: Ma come? Un re senza corona è come una
1: ciliegina senza torta?
2: No, una torta senza ciliegina.
0: Ecco, sì, come quella.
2: E poi i gioielli non sono quelli che stanno sulla corona, sono tutti quelli della famiglia del re.
1: Ecco, allora me li tengo.
2: No, adesso tu devi gridare, Lallo. Al ladro, mi stanno rubando i gioielli della corona.
1: Aiuto, mi stanno rubando la ciliegina sulla torta.
0: Lallo, dovevi dire i gioielli della corona, uffa.
1: Vabbè, scusate, mi sono sbagliato, per una volta.
2: Va bene, dai. Allora, adesso il regista, cioè io, decide di mettere una bella canzone, una musica che aumenta la suspense.
0: Bella la suspense. Che cos'è?
2: È quel momento in cui non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. E dopo un po' di musica diventa ancora più emozionante.

0: Bene, piaciuta Sandokan?
1: Sì, bella, tantissimo! Bella.
0: Allora, dai, forza, riprendiamo il nostro gioco del teatro. Abbiamo Re Lallo e Lady Lella. E Re Lallo deve salvare Lady Lella dai ladri della corona.
1: Arriva, no, è il contrario, è lui che deve essere salvato.
2: Eh sì, signor regista.
0: Ah, scusate, non ho letto il copione. Va bene, dai, pazienza.
1: Allora, mio re, resisti.
3: Sì, quando vieni portami un panino.
1: Eccomi.
3: E dov'è il panino?
1: Dove sono i ladri?
3: Quali ladri?
1: I ladri dei gioielli della corona.
3: Ah, quei ladri sono scappati. Hanno sentito la tua voce e hanno avuto paura, Lady Lella.
1: Hanno rubato niente?
3: Sì, una fetta di torta con la ciliegina. Per quello ti ho chiesto un panino.
1: Te lo faccio preparare subito, mio re. L'importante è che tu e i tuoi gioielli siate salvi. Viva il re e viva la corona.
2: Viva Lady Lella.
0: Ma che bravi. Siete stati bravissimi.
2: Grazie.
0: E avete anche corretto il regista che non aveva letto il copione.
2: Questo regista è un po' sbadato, eh?
0: È un po' sbadato.
2: Mi piace questo gioco del teatro, è bello, bello, mi piace.
0: Ti piace, sì, Lallo? Sì, sì, molto sì. Bene.
1: Ne facciamo un altro?
0: Beh, adesso non abbiamo più tempo, eh? E poi sapete, a teatro quando si chiude il sipario, che è quella grande tenda rossa che si trova a teatro, il gioco è finito. Però lo possiamo riaprire, eh?
1: Sì!
0: Con la prossima puntata di... Ciao bambini!
1: Ciao! E viva il teatro!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

Realizzatori di matite colorate, consumatori di temperini per pastelli appuntiti, dispensatori di frasi coniate tre minuti prima, esploratori di emozioni incontrollabili, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Rock and roll per scaldare le vostre orecchie. Occupiamoci ora del battito del vostro cuore e alziamo le mani, i piedi e la testa al cielo. Si parte! Questo è Radio Kids.

0: sigletta che vi propongo è Gonna Make You Sweet, nella versione tratta dal film Madagascar. Che caldo!
1: Get on the dance floor. Except for you, your pants are too ridiculous. Get off the dance floor.

E dai 50 gradi dell'Africa ce ne andiamo ai 120 delle vostre gambe dinoccolate. Rotolano le rotule sul pavimento del vostro stomaco.

stato bello stare insieme a voi anche oggi. Un grande abbraccio dal vostro DJ. Questo è Radio Kids. Buon divertimento. Real gone.

0: Ed eccoci qui, tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra straordinaria, esaltante, esuberante puntata di Big Bang. Io sono Armando, Armando Traverso, e con noi c'è la favolosa, profumata, gentile Flora, la nostra amica piantina di camomilla. Flora? Flora, non vuoi salutare i bambini all'ascolto?
1: Scusa, radicando, stavo cercando di richiamare alcune amiche.
0: Sì.
1: Ciao a tutti i bambini. Per caso avete visto passare delle api?
0: Ma perché? Hai perso delle api?
1: Sono molto preoccupata, sai. Generalmente di questi tempi sono già arrivate a trovarci.
0: A trovare chi? Non capisco, scusa Flora.
1: Tu conosci le api, radicando?
0: Certo che conosco le api, sono degli animaletti importantissimi.
1: E allora lo sai che tutti gli anni tornano e volano di fiore in fiore?
0: Ah, adesso comincio a capire che cosa intendi dire.
1: Facciamo così, radicando. Io ti racconto tutto per bene dopo.
0: Va bene.
1: Adesso provo ancora.

0: Ora richiamare le mie amiche api.
1: Va bene, bzz, va bene, bzz, bzz, va bene. Bzz,
0: niente da fare. Come ti stavo raccontando,
1: sì?
0: Tutti gli anni le api tornano a trovare me e le mie amiche e i miei amici fiori nel grande prato.
1: Certo, certo, perché le api sono degli insetti impollinatori, e cioè trasportano il polline di fiore in fiore, permettendo così di farli riprodurre. Senza gli impollinatori, cioè le api e altri insetti così, tutte le piante scomparirebbero, e questo sarebbe un grave danno per l'ambiente e addirittura per la nostra vita, la nostra sopravvivenza.
0: E infatti, Radicando, è per questo, capisci perché sono così agitata?
1: Hai ragione, ma possiamo fare qualcosa noi umani per aiutare voi, fiorellini?
0: Beh, sì, ad esempio si potrebbe piantare più fiori possibili, di quelli che amano le api.
1: Ah.
0: I miei amici girasoli e fiordalisi, le mie amiche lavanda e calendula, sono tutte varietà che le api apprezzano molto.
1: Benissimo, e allora lo faremo. Magari fatelo anche voi, bambine e bambini a casa. Avete ascoltato? Piantiamo fiori. In effetti, Flora, il miele mille fiori mi piace tantissimo.
0: Sono contenta perché siamo proprio noi fiori ad aiutare le api a produrlo. Lo sai come fanno le api a fare il miele?
1: Penso di sì, però sarei curioso di ascoltare te, perché sicuramente hai un altro approccio, hai un altro punto di vista.
0: Devi sapere che per prima cosa le api arrivano volando alla ricerca dei fiori che producono il loro nettare preferito.
1: Ok.
0: E il nettare è il cibo delle api. E noi fiori ne produciamo di dolcissimo.
1: Lo immagino. Sai, anche gli dei dell'Olimpo amavano tantissimo nutrirsi di nettare.
0: Lo sapevi che le api fanno una specie di danza circolare per comunicare tra di loro?
1: Sì, l'ho sentito dire, è una cosa sorprendente.
0: E quando un'ape individua del nettare, si mette a danzare per avvisare le altre api.
1: Ah, però.
0: E presto arrivano le altre api e si mettono al lavoro. Fanno un pochino di solletico, sì, quando succhiano il nettare.
1: Certo, sono degli animaletti davvero intelligenti.
0: Lo puoi ben dire. Le api hanno insegnato la loro danza anche a noi fiori, sai? Alle feste la balliamo sempre.
1: Ma dai, non lo
0: e
1: sapevo.
0: E sapessi come sono simpatiche.
1: Ah.
0: Conoscono un mucchio di barzellette, colmi, storielle buffe.
1: Ma veramente? Un po' come le bambine e i bambini che ci ascoltano.
0: Allora, come ti stavo dicendo, le api succhiano il buon nettare che noi fiori prepariamo e poi volano verso l'alveare.
1: Ah, vedi, forse i nostri amici a casa non lo sanno. Ma le api sono creature che hanno bisogno di vivere in comunità, cioè tutte insieme, e sono molto, molto organizzate. Vivono negli alveari, nelle strutture composte da piccole cellette di cera, che sono chiamate favi.
0: Le api sono bravissime a sistemare la loro casetta e nei favi conservano il miele che producono con il nettare.
1: Eh sì, e il miele è un cibo gustosissimo e nutriente che aiuta a recuperare le energie, ad esempio prima di fare sport o anche per dedicarsi ai compiti. E poi può essere di tanti gusti: castagno, acacia, agrumi, perfino lampone.
0: Le api hanno anche una regina.
1: È vero.
0: Lei viene nutrita per tutta la vita con la pappa reale, quella sì che fa venire un mucchio di energia.
1: Sì, e anche quella fa molto bene. Ad esempio, per tirarsi su dopo che magari uno è stato un po' male, ha avuto una malattia, basta prenderne un cucchiaino piccolo piccolo piccolo piccolo.
0: Beh, Radicando, la peregina deve deporre davvero un mucchio di uova. Ha bisogno di tutta quella energia.
1: E allora sai cosa facciamo, Flora? Alla peregina le dedichiamo una delle nostre belle canzoni.

0: gaia. Gialla, nera, gialla, tanto gaia.
1: Ma come sei brava, Flora, come canti bene, è un piacere ascoltarti. E voi invece siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono in compagnia di Flora, che avete appena ascoltato cantare Il fiorellino di camomilla, che ci ha raccontato tante belle storie e tante belle curiosità sulle sue amiche api, che purtroppo stanno tardando ad arrivare.
0: Sì, lo sai che se le api non arrivano sarà una vera tragedia. Mm-mm. Con tutte quelle cose brutte che vengono spruzzate sulle piante, molte api non trovano più il nettare e non tornano.
1: Hai ragione, sono i pesticidi e purtroppo ne vengono usati molti per non far ammalare le piante, e questa sarebbe una cosa buona, però purtroppo danneggiano le api, che sono molto importanti per mantenere l'equilibrio tra le piante e gli animali. Se ad esempio una pianta non viene più impollinata, scompare, e gli animali che si cibano di quella pianta potrebbero trovarsi. Ma questo ronzio!
0: Armando!
1: Sì!
0: Sono tornate!
1: Ma che bello!
0: Sono tornate le mie amiche api!
1: Bellissimo!
0: Mi devo salutare!
1: Ciao Flora!
0: Ciao, ciao Armando!
1: Ciao! Avete sentito che bello? Sono tornate le api che impollineranno i fiori, che torneranno a crescere. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile perché questo continui ad accadere. Però non so se avete notato, ma Flora mi ha chiamato Armando. Beh, ci volevano proprio le api. Vi voglio dire un'ultima cosa, lo so, qualcuno ha paura delle api, lo posso capire. Però le api non sono pericolose, perché loro pungono soltanto per difendersi. Quindi basta lasciarle in pace e non stuzzicarle, perché loro vogliono proteggere il loro cibo, il miele e l'ape regina. Bene, adesso noi ci salutiamo, ma ci troviamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che è amica delle api come Flora. Grazie a Martina Forti, che pensa e scrive le storie insieme a me. E un super grazie dolce al miele alla nostra regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un abbraccio e un super saluto radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

per te la vita è molto dura, già lo sai. Tu sei una principessa.

0: comporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene e senza pensieri, nessuno che dica non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 12 al 14 giugno la 12ª edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada a Rho. Spettacoli in cortili, itineranti, nascosti, spettacoli di danza, teatrini in miniatura, laboratori uniti dal titolo Facciamo rumore. Tutto a ingresso libero e gratuito. Questo festival è anche un'occasione di valorizzazione del territorio e di collaborazione con i vari attori che lo agiscono. A Capalbio l'artista Niki de Sanfal ha dato vita ad un luogo magico, il Giardino dei Tarocchi, fatto di specchi, mosaici e strane figure. Un percorso di strade ed edifici dalle forme strane e dai colori inusuali, di cui scoprire ogni angolo nascosto. Dal 14 al 21 giugno Dolomiti Paganella Family Festival, nato per far conoscere i vari aspetti della vita in montagna facendoli vivere ai bambini e ai ragazzi in prima persona. Una full immersion di avventure, natura, giochi e sport per tutta la famiglia in un ambiente naturale molto suggestivo. Gita fuori porta a Gubbio, dove è possibile anche per i bambini prendere la funivia aperta, la cestovia Colle Eletto, che collega il centro storico alla cima del Montingino in soli 6 minuti, portandoti a 908 metri d'altitudine per visitare la Basilica di Sant'Umbaldo e godere di una vista mozzafiato. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: nonni, genitori, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Come stai Lellina?
1: Benissimissimissimo!
0: E tu Lallo come va?
2: Ma io super bella Armandissimo, sono sempre contento quando sono alla radio con i miei amici amicissimi.
0: Oh.
1: E tu come stai Armandissimissimissimo?
0: Splendidamente Lellina e anch'io sono molto felice di ritrovarmi qui con voi e con tutti gli amici a casa. E volevo dirvi, sapete, ogni tanto, no? Le parole come stai? Buongiorno, buonasera. Ci sembrano un po'...
2: Un po' inutili, Armando.
0: Ecco, bravo Lallo, forse ci sembrano un po' inutili e invece sono importantissime.
1: A me piace tanto dire buongiorno e salutare gli amici.
0: Brava Lellina, perché tu sei una pecorella dolce e cortese, come anche il nostro Lallo. Però non tutti sono come noi e questo a volte può essere un problema. Anzi, sapete che facciamo? Ci ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato una nostra piccola ascoltatrice.
3: Cara Lella, ti volevo chiedere un consiglio alla tua rubrichella. Ecco, il mio compagno ogni tanto mi parla con parole un po' scortesi e io ci rimango un po' male. Come potrei fare, Giulia?
0: Ciao Giulia, grazie. Hai sentito Lellina? Questo è un messaggio per te e per la tua rubrichella. Allora,
1: sì.
0: Che cosa potresti rispondere alla nostra amica Giulia che ha un compagno un po' scortese perché usa delle parole, insomma...
1: Allora Giulia, innanzitutto grazie per esserti rivolta a me e poi voglio dirti che ti capisco molto bene. Le persone che parlano con parole scortesi proprio non le sopporto.
0: Beh, insomma, diciamo che una persona poco educata ci fa sentire un po' così così.
2: Secondo me Giulia deve cambiare amico.
1: Forse questo amico è un compagno di banco e Giulia si trova con lui tutti i giorni a scuola. Giulia, ho un'idea, potresti provare a parlarci, fargli capire che il suo modo di fare ti fa rimanere molto male.
0: Giusto, brava Lellina. Anche perché le parole gentili possono trasformare il mondo. Parole come grazie, prego, sono davvero magiche. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E stiamo parlando di parole, cioè quanto può cambiare una giornata, per esempio una parola dolce che magari ci viene detta, oppure una scortese.
2: Oppure un sorriso coi dentoni al vento, Armando.
0: Vero,
2: cambia tutto quanto.
0: Vero, Lallo, hai ragione. Le nostre espressioni, un bel sorriso, contano tantissimo. Se siamo sorridenti e gentili, le persone ci ascoltano con più attenzione. Non a caso, poi, si dice che il sorriso rende più belli.
2: Infatti, io sono irresistibile.
1: Invece una persona che ha sempre il broncio fa venire la tristezza a tutti.
0: E poi se è pure scortese, beh, con questo non vogliamo dire che a volte uno non debba avere il broncio, non debba essere, perché insomma ci sono dei momenti che uno magari dice uffi, però bisogna fare un piccolo sforzo e continuare ad essere educati.
1: Hai ragione, Armando. A proposito, posso aggiungere un altro consiglio per la nostra amica Giulia?
0: Ma certo, Lellina. Vai.
1: Secondo me, Giulia dovrebbe cercare di capire come mai questo suo compagno è così antipatico. Forse ha qualche problema, forse è triste.
0: Hai ragione.
2: Però,
0: hai ragione.
2: Lella, la tristezza non è un buon motivo per essere maleducati, no?
0: Giusto, Lallo, giusto, Lallo. Avete ragione tutte e due. Insomma, chiaro, quando una persona ha un brutto modo di fare, quando usa delle parole non gentili, forse sì, ha qualche problema, si sta tenendo dentro qualche cosa di non bello e quindi bisogna cercare anche di capirla.
1: Forse non sa esprimere le sue emozioni.
0: Allora sai che facciamo?
1: Cosa?
0: Allora lo aiutiamo o la aiutiamo con una bella canzone.

0: Amici di Radio Kids, siete sempre sintonizzati su Big Bang, la trasmissione radiofonica allegra, scoppiettante, rutilante, grazie al mitico trio di amici, Lella,
1: eccomi,
0: Lallo,
2: Armadissimo.
0: E prima di ogni cosa voglio ricordarvi il numero per far sentire la vostra voce, il numero dove potete raccontarci una storia, una barzelletta, un colmo, cantare una canzone, descrivere un disegno, dirci se siete allegri, tristi, arrabbiati, tutto quello che vi passa per la testa. E il numero è...
1: 347-411-2726.
0: E se volete potete dirci anche quali sono le vostre parole gentili. Per esempio, Lallo, Lella, quali sono le vostre parole preferite? Quelle che vi piace dire o ascoltare dalle persone?
1: Per favore, sicuramente e al primo posto insieme a grazie.
3: Mm. Per me, gelato e cioccolato, grazie.
1: No, Lallo, si sta parlando di parole gentili.
3: Ma secondo me gelato e cioccolato è gentilissimo.
1: E poi sono tre parole, non una.
0: Eh sì, lei ha ragione, dai.
3: E va bene, gelato e basta. Posso aggiungere fragola?
0: Ecco, va bene. Bisogna dire che la parola fragola fa pensare davvero a qualcosa di dolce e di accogliente.
1: Mm. Fa pensare a un prato in primavera.
0: Sì, brava.
3: Bello, una torta alla frutta, con tutte le fragoline sopra.
0: Certo, Lallo, sei proprio incorreggibile. Comunque, ci siamo capiti. Usate sempre parole cortesi per rivolgervi alle persone e vedrete, accadranno delle vere e proprie magie.
1: Grazie a tutti!
3: Ciao!
0: Ciao ciao ciao! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, soave amica del cuore della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile, spumeggiante amico di Lallo, e a Lorenza Cingoli, che scrive e riscrive i testi insieme a me. E poi un super grazie alla nostra mitica, favolosa, straordinaria regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima! Ciao ciao!

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! E

sono normali.

0: che muovi. E allora
1: muovi,
0: ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Julian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: saluto dal nostro Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E dalla nostra Lella.
2: Ciao a tutti e ciao Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, pronti per una puntata super speciale?
2: Sì.
1: Sì. Beh, nel senso che si mangia qualcosa di speciale, tipo un triplo gelato, cioccolato e fragola.
2: Mi sa di no.
0: Beh, certo, è vero che così sarebbe speciale, però io non intendevo in quel senso, non per un piatto, qualche bel gelatone, no, anche perché poi, Lallo, qui siamo alla radio, non si mangia.
1: Oh no, che tristezza!
0: Aspetta a dire così, perché oggi parleremo di un argomento molto importante.
1: Ah, bello, bello.
0: Oggi è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Ah sì, il bullonismo, il cyberbullonismo, sì, insomma, è tutta una storia di viti e di bulloni.
0: No, no Lallo, per bullismo si intende un comportamento molto prepotente ai danni di persone, bambini o anche grandi che il bullo ritiene più deboli. Avete capito?
2: Tanto.
1: No, anch'io non ci ho capito niente, Armandissimo.
0: Va bene, allora facciamo così.
1: Sì.
0: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un bullo, anzi, di una bulla. E poi torniamo qui e ne parliamo insieme, d'accordo?
2: Va bene.

0: siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della simpaticissima Lella.
1: Eccomi qui.
0: Dello strepitoso Lallo.
2: Yuhu!
1: E armandissima.
0: Quindi, visto che oggi parliamo di bullismo, vi chiedo: avete mai conosciuto qualcuno che secondo voi merita di essere chiamato bullo?
2: Io sì, Armando. Sì.
0: Ma
2: sì.
0: Davvero, Lallo?
2: Sì.
0: E allora racconta, dai.
2: Allora, quando ero piccolo, un puledrino, no?
0: Sì.
2: Ero magrolino, un po' piccoletto, un po'
0: sì.
2: Piccolo di statura, capito?
0: Sì.
2: Praticamente la cosa che si vedeva di più erano i miei dentoni.
1: Eri un puledrino dolce e simpatico, ne sono sicura.
0: Io sono d'accordo con Lella, dai.
2: Grazie.
0: Continua a raccontare, Lallo.
2: Allora, a scuola c'era un mio compagno che sembrava già molto, ma molto più grande di me, no? Perché era altissimo, sapeva correre velocissimo.
0: Sì.
2: E soprattutto? Soprattutto era cattivissimo. Oh, no. Ci penso, sento ancora tutto il pancino che si stricola.
0: No, Lallo, non ci pensare, non fare così, piuttosto. Che cosa diceva questo cattivaccio?
2: Mi prendeva in giro perché ero basso e ero magrolino. E quando si metteva sempre a ridacchiare con i suoi amici, faceva così, no? Ha, guardate, passa Lallo dentone.
1: Oh no!
0: Mannaggissima!
2: Ecco.
0: Era proprio perfido questo tuo compagno di scuola.
2: Sì.
0: E poi, se ho capito bene, si muoveva sempre con quel gruppetto, gruppetto che gli dava sempre ragione, vero?
2: Proprio così.
0: E lo so, perché i bulletti fanno spesso così, fanno i capetti oltre a essere bulletti.
1: E tu, Lallo, come reagivi quando ti prendevano in giro?
2: Lella, mi sentivo un verme vermissimo.
0: Ma i bulli fanno proprio così, Loro cercano di colpirti su qualche punto debole, come in quel momento per te erano i dentoni, capito? E sono un po' così. Però sai che cosa bisogna fare?
2: Cosa, Armandissimo?
0: Bisogna evitarli. Bisogna isolarli, far finta di niente. Certo, non è facile,
2: Capito, è difficilissimo.
0: E allora oggi, con il nostro consueto sorriso, con la nostra consueta leggerezza, parliamo però di un argomento pesante, e cioè dei bulli. E allora, bambini, se vi capita di avere intorno qualche bulletto che fa il prepotente, non restate in silenzio. Magari anche voi fate il vostro gruppetto, oppure intanto cominciate con l'ignorarlo. Guardatevi tra di voi come per dire: che sciocchezze dice questo, Bene, e soprattutto state vicino al compagno che il bulletto ha preso di mira. Ora, Lallo ci stava ricordando prima, avete sentito, quando lui aveva i dentoni e c'era un bulletto puledro che lo prendeva in giro, vero Lallo?
1: Ma Lallo, com'è andata a finire con quel tuo compagno cattivello?
2: Lella, allora, prima di tuttissimo è arrivata l'estate, la scuola è finita, sono cominciate le vacanze e poi quando siamo tornati ero diventato un cavallino molto più grandicello e così ho cominciato a sentirmi più forte, capito?
0: Bravo Lallo, bravo.
2: E poi Armandissimo, alla fine il bullo aveva stancato tutti quanti perché non lo voleva vedere più nessuno.
0: Ma questa è la fine che fanno i bulli. Alla fine i bulli rimangono soli.
2: Ecco.
0: E diventano sempre più tristi e più cattivi. Non capiscono che purtroppo è colpa loro. Lo sai, questo mi ricorda un certo Carciofo, protagonista di una canzone che, guarda caso, parla proprio del tema di oggi. Ascoltiamola insieme.

0: quel bulletto del carciofo e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda su Rai Radio Kids.
1: Yuhuu!
0: Lallo!
2: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccomi qui! E Armando!
0: E stiamo parlando di questo argomento un po' spinoso, il bullismo. Oh! E però oggi possiamo parlare anche di un altro tema altrettanto importante, che è il cyberbullismo.
2: No, Armandissimo, non ricominciare con le parole difficili, Ufi.
0: Non è una parola difficile, Lallo. Vuol dire che praticamente il bullo, anziché fare il bullo a scuola, nella vita, diciamo così, reale, fa il bullo al computer, nella rete, ok? Oppure al telefonino. E come fa a fare il bullo? Beh, magari mette dei brutti messaggi, cattivi, offensivi. Fa il prepotente, insomma. Ed ecco perché si parla di cyberbullismo.
1: Uffa, ma questi bulli arrivano dappertutto.
0: Hai ragione. Però, Lellina, esiste un modo infallibile per sconfiggerli. Basta tenerli lontano, non dar retta a quello che dicono, ignorarli e circondarsi di amici veri che ti vogliono bene e ti fanno sentire il loro affetto.
2: Lellina, Armandissimo, ma allora noi siamo al sicuro perché siamo super amicissimi!
0: Giustissimo, giustissimo! E poi in più noi abbiamo tutti i nostri amici bambini!
1: Evviva gli amici veri!
2: Evviva!
0: Ehi, ho un'idea! Vogliamo lanciare degli slogan, dei modi di dire per i nostri bambini se per caso dovessero incontrare un bullo?
2: Bello!
0: Allora, io ve ne dico qualcuno e voi mi dite se vi piace.
2: Sì, dai.
0: Per esempio, svita il bullone.
2: Bello, svita il bullone.
0: Oh, vediamo un po'. Il bullo non balla.
2: Bello, bellissimo. Il bullo non balla.
0: Oppure ancora, vediamo un po', fai sballare il bullo.
1: Giusto!
0: E l'ultimo è bullo non è bello.
2: Bella!
0: Evviva! E allora ricordatevi, bambini, e se per caso c'è qualche bullo, prendete nota e ditegli questi slogan. Evviva! Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Bambine e bambini, meraviglioso popolo di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che esplora il mondo in compagnia di Lella, Piero Marcelli, compagno di

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra il bambù.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'era la reagita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
3: No!
2: Gas!
3: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!
3: Il fuoco

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

Un giorno lo scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

Allez!

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Santa Porta!
2: L'Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
0: Ciao Luca, perché piangi?
3: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
2: Luca mostra il giocattolo rotto.
0: È vero, è spezzata in due.
2: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
4: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
2: Willy incolla tra loro i due pezzi.
4: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
0: Evviva, posso di nuovo giocarci.
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
0: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
2: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
0: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici, per fortuna siete arrivati! Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza!
0: Oh,
6: di sicuro sta tramando qualcosa!
0: Andiamo a controllare presto!
2: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
2: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano? Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
2: Gli abitanti rispondono in coro.
0: Ma com'è possibile? Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampasaggia.
6: Ve l'avevo detto, il duca ne ha combinata una delle sue.
2: Lampadino nota Cinghia avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
0: Guardate, arriva Cinghi.
6: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del duca?
8: Non lo so amici, io non l'ho assaggiata.
2: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
6: Cinghi ci ha detto una bugia.
4: E l'ha detta dopo aver bevuto la bibita del duca.
6: Dobbiamo avvertire Re Zampasaggia. Corriamo al castello.
2: Nella sala del trono, i tre amici hanno raccontato tutto al re e a Pandaguro.
9: Il libro del grande sapere parla di un elisir birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
6: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
0: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie!
4: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampasaggia.
9: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
6: Presto, dobbiamo correre da lei.
2: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
6: Ciao, Tina Volpina!
10: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
6: Tu conosci l'elisir birichino?
10: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
6: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampasaggia. Puoi aiutarci?
10: Credo proprio di sì.
2: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
10: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
2: Lampadino ha un'idea.
4: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
0: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
2: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
10: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
2: E tutti corrono alla Magi Piazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
6: Ecco laggiù Duca Puzzoloso!
10: Adesso ci penso io, amici.
2: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il duca con la borsa piena di bottiglie.
10: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
7: Limonata? Ma certo, beviamo!
2: La volpe offre la limonata al duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
4: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda.
0: Perché vuoi prendere il posto di Re Zampasaggia?
7: Semplice, perché sono invidioso.
2: Il duca si meraviglia delle sue parole.
7: Ops, ma cosa ho detto?
10: La verità, mio caro duca.
2: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
0: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
7: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso. Buah, non sarò re.
2: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
0: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio farvi addormentare con una ninna nanna alla rovescia. Quindi non una ninna nanna, ma una nanna ninna. Pronti? Allora, mettiamo la testa in fondo al letto e i piedi sul cuscino. Vediamo un po' che effetto fa. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

0: Ti racconto una fiaba, i tre porcellini.
1: C'erano una volta tre porcellini che vivevano con la loro mamma in una casetta vicino al bosco. Un giorno la mamma li chiamò e disse loro: «Cari porcellini, ormai siete diventati grandi ed è giunto il momento che andiate per il mondo a cercare fortuna». I tre porcellini presero qualcosa da mangiare, salutarono la mamma e si incamminarono spensierati lungo il sentiero. Cammina, cammina, incontrarono un contadino che raccoglieva la paglia.
2: «Ho avuto un'idea!»
1: esclamò il porcellino più grande.
2: «Costruirò la mia casa con la paglia!»
1: E dopo averne chiesta un po' al contadino, salutò i suoi fratelli e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la capanna, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore», disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo che mi vuole mangiare! Io non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casa di paglia fu spazzata via e il povero porcellino fece appena in tempo a scappare a gambe levate. Nel frattempo, gli altri due porcellini continuavano il loro cammino e incontrarono un taglialegna.
5: «Ho deciso che costruirò la mia casetta con la legna»,
1: disse il secondo porcellino. E dopo averne chiesta un po' al taglialegna, salutò il fratello più piccolo e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando vide arrivare il porcellino più grande che, tremante di paura, correva per di fiato. Lo fece entrare e mentre il fratellino gli raccontava la sua disavventura, qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore», disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto»,
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da far crollare la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casetta di legno crollò e i porcellini fecero appena in tempo a scappare. Intanto il terzo porcellino, cammina cammina, incontrò un uomo che trasportava dei mattoni e gli disse:
2: «Voglio costruire la mia casetta con dei solidi mattoni. Tu puoi darmene qualcuno dei tuoi?»
1: E così, dopo aver preso i mattoni, si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando da lontano vide i due porcellini correre, spaventati verso di lui.
2: «Facci entrare!»
1: dissero i due fratellini.
2: «Poi ti racconteremo quello che ci è successo!»
1: Erano appena entrati in casa, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore»,
1: disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò. E poi soffiò ancora e ancora. Ma la casetta di mattoni restava sempre lì. Arrabbiato più che mai, il lupo salì sul tetto, deciso a entrare nella casetta calandosi dal camino, per cogliere così il porcellino di sorpresa. Ma il porcellino più piccolo, furbo più del lupo, aveva già capito l'intenzione della bestiaccia e disse ai fratellini:

0: Datemi una mano a mettere questa pentola piena d'acqua sul fuoco, così faremo una bella sorpresa a quel lupaccio.
1: Il lupo si calò per il camino, attento a non far rumore, e quando arrivò in fondo alla canna del camino,
2: splash!
1: Finì nel pentolone d'acqua bollente.
2: Ahi, che male!
1: Urlò il lupo. E tale fu lo spavento, il dolore e la vergogna che scappò così lontano che nessuno lo vide più da quelle parti.
3: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia San Giorgi. I tre porcellini di Ilaria Maurri. Edizioni Cartusia.